0: notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:03.
0: Punto Zero FM.
2: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada e mi

0: Una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:06.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso

0: Radio Orologio.
1: Sono le 5 e 32 minuti.
2: Punto Zero FM.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

0: 106.0 FM.
1: Presto il tempo dare torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione.

stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 17 maggio, Ariete, e luce fu. Oggi possiamo contare su vitalità, chiarezza e voglia di brillare. Tutte le relazioni umane si illuminano di naturale e vivace entusiasmo. Toro, le sfide non mancano, ma abbiamo gli strumenti per difendere la nostra posizione con fermezza, grazie all'intervento coraggioso di Giove in Cancro. Gemelli, ci sentiamo più concreti e pragmatici, le idee trovano applicazione, le intenzioni diventano fatti, benessere e successo diventano alla nostra portata. Cancro, oggi è una di quelle domeniche che servono per alleggerirci. Accettiamo un invito, chiamiamo un'amica, condividiamo l'atmosfera di leggerezza. Leone, i nostri desideri emotivi e affettivi trovano facile realizzazione. La Luna e Venere in sestile creano un'atmosfera di appagamento che dona beatitudine. Vergine, siamo a un bivio, ma il Sole e al mattino Mercurio in Toro ci donano la lucidità necessaria per analizzare i pro e i contro. Ponderiamo le nostre opzioni. Bilancia, non lasciamoci raggirare dalle lusinghe, potrebbero nascondere una trappola. Marte in opposizione ci causa un po' di stanchezza e di disattenzione. Scorpione, oggi abbiamo il potere di dire basta a ciò che non ci rappresenta più, perché ogni scelta consapevole rafforza la nostra autorevolezza interiore. Sagittario, tutto accelera, progetti e relazioni prendono velocità, è il momento di battere il ferro finché è caldo e di agire con la massima concentrazione. Capricorno, siamo pronti e troviamo il coraggio di fare un passo verso la felicità completa, perché riconosciamo il valore della nostra stabilità emotiva. Acquario, giornata che invita a ridefinire il rapporto con l'autorità e la disciplina. Il Sole in quadratura può far emergere frizioni con figure di potere. Pesci, Barbanera consiglia di tracciare una linea netta intorno a ciò che è fondamentale per noi. Non possiamo e non dobbiamo accontentare tutti. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: pronti per un'avventura indimenticabile.
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta, deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura con aria relativamente fredda in quota, in lento esaurimento, mentre si sposta verso i Balcani. Alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche. Questa è la previsione per oggi. Cielo in prevalenza sereno al mattino. Dalle ore centrali formazioni di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata, ma di debole intensità. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 5 e 8 gradi, sulla costa andranno da 9 a 12. Temperature massime comprese tra 19 e 22 gradi in pianura, tra 17 e 19 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 8 gradi, di 1 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 11 gradi di minima, 16 di massima. Lignano 11-14, Udine e Gorizia 9-14. A Cividale la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 13 la massima. A Gemona 8-12, a Tarvisio 0-6, a Forni di Sopra 1-7. Un grado sotto lo zero la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di più 1. A Sappada meno 1-7, a Cortina meno 2-7. E vediamo ora la previsione per domani. Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole al mattino e a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto, a me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
6: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 Stelle Stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 17 maggio, Ariete, e luce fu. Oggi possiamo contare su vitalità, chiarezza e voglia di brillare. Tutte le relazioni umane si illuminano di naturale e vivace entusiasmo. Toro, le sfide non mancano, ma abbiamo gli strumenti per difendere la nostra posizione con fermezza, grazie all'intervento coraggioso di Giove in Cancro. Gemelli, ci sentiamo più concreti e pragmatici, le idee trovano applicazione, le intenzioni diventano fatti, benessere e successo diventano alla nostra portata. Cancro, oggi è una di quelle domeniche che servono per alleggerirci. Accettiamo un invito, chiamiamo un'amica, condividiamo l'atmosfera di leggerezza. Leone, i nostri desideri emotivi e affettivi trovano facile realizzazione. La Luna e Venere in sestile creano un'atmosfera di appagamento che dona beatitudine. Vergine, siamo a un bivio, ma il Sole e al mattino Mercurio in Toro ci donano la lucidità necessaria per analizzare i pro e i contro. Ponderiamo le nostre opzioni. Bilancia, non lasciamoci raggirare dalle lusinghe, potrebbero nascondere una trappola. Marte in opposizione ci causa un po' di stanchezza e di disattenzione. Scorpione, oggi abbiamo il potere di dire basta a ciò che non ci rappresenta più, perché ogni scelta consapevole rafforza la nostra autorevolezza interiore. Sagittario, tutto accelera, progetti e relazioni prendono velocità, è il momento di battere il ferro finché è caldo e di agire con la massima concentrazione. Capricorno, siamo pronti e troviamo il coraggio di fare un passo verso la felicità completa, perché riconosciamo il valore della nostra stabilità emotiva. Acquario, giornata che invita a ridefinire il rapporto con l'autorità e la disciplina. Il Sole in quadratura può far emergere frizioni con figure di potere. Pesci, Barbanera consiglia di tracciare una linea netta intorno a ciò che è fondamentale per noi. Non possiamo e non dobbiamo accontentare tutti. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Želite v popoln mir in sproščeno priti do kopališču v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ritorna a Sapori Pro Loco!
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
2: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:33. Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Voglio condividere con te una bellissima serata. E questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
6: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
7: Questa la condivido.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede. Tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
3: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo. 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine e residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla Premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Quasi una formalità per completare l'opera, gli è bastato vincere 2 turni di servizio, il primo a 0 ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
5: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
4: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli-Bavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina, che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
2: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
1: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 17 maggio, Ariete, e luce fu. Oggi possiamo contare su vitalità, chiarezza e voglia di brillare. Tutte le relazioni umane si illuminano di naturale e vivace entusiasmo. Toro, le sfide non mancano, ma abbiamo gli strumenti per difendere la nostra posizione con fermezza, grazie all'intervento coraggioso di Giove in Cancro. Gemelli, ci sentiamo più concreti e pragmatici, le idee trovano applicazione, le intenzioni diventano fatti, benessere e successo diventano alla nostra portata. Cancro, oggi è una di quelle domeniche che servono per alleggerirci. Accettiamo un invito, chiamiamo un'amica, condividiamo l'atmosfera di leggerezza. Leone, i nostri desideri emotivi e affettivi trovano facile realizzazione. La Luna e Venere in sestile creano un'atmosfera di appagamento che dona beatitudine. Vergine, siamo a un bivio, ma il Sole e al mattino Mercurio in Toro ci donano la lucidità necessaria per analizzare i pro e i contro. Ponderiamo le nostre opzioni. Bilancia, non lasciamoci raggirare dalle lusinghe, potrebbero nascondere una trappola. Marte in opposizione ci causa un po' di stanchezza e di disattenzione. Scorpione, oggi abbiamo il potere di dire basta a ciò che non ci rappresenta più, perché ogni scelta consapevole rafforza la nostra autorevolezza interiore. Sagittario, tutto accelera, progetti e relazioni prendono velocità, è il momento di battere il ferro finché è caldo e di agire con la massima concentrazione. Capricorno, siamo pronti e troviamo il coraggio di fare un passo verso la felicità completa, perché riconosciamo il valore della nostra stabilità emotiva. Acquario, giornata che invita a ridefinire il rapporto con l'autorità e la disciplina. Il Sole in quadratura può far emergere frizioni con figure di potere. Pesci, Barbanera consiglia di tracciare una linea netta intorno a ciò che è fondamentale per noi. Non possiamo e non dobbiamo accontentare tutti. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
4: I feel Slovenia.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con K-Marble di Francescutto Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con K-Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttomarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutto Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
7: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno e buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura con aria relativamente fredda in quota, in lento esaurimento, mentre si sposta verso i Balcani. Alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche. Questa è la previsione per oggi. Cielo in prevalenza sereno al mattino. Dalle ore centrali formazioni di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata, ma di debole intensità. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 5 e 8 gradi. Sulla costa andranno da 9 a 12. Temperature massime comprese tra 19 e 22 gradi in pianura, tra 17 e 19 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 8 gradi, di 1 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 11 gradi di minima, 16 di massima. Legnano 11-14, Udine e Gorizia 9-14. A Cividale la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 13 la massima. A Gemona 8-12, a Tarvisio 0-6, a Forni di Sopra 1-7. Un grado sotto lo zero la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di più 1. A Sappada meno 1-7, a Cortina meno 2-7. E vediamo ora la previsione per domani. Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole al mattino e a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profondi. Fumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Iščete strokovnost, hitrostin brez skrbi? Od danes je Avtošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in navtične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se ukrcajte na naša plovila za pridobitev navtičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran academiadiguida.it.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
5: Ritorna a Sapori Pro Loco!
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panatta esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
1: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
0: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
2: Avremmo giocato in qualunque a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica, forse non è il massimo.
0: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve Stabia Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi non ha frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale. Alle 14 semaforo verde della gara lunga, in pole Acosta su KTM davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarda Zabierce, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
1: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
0: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
1: Questa la condivido.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
5: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosegur.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura con aria relativamente fredda in quota, in lento esaurimento, mentre si sposta verso i Balcani. Alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche. Questa è la previsione per oggi. Cielo in prevalenza sereno al mattino. Dalle ore centrali formazioni di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata, ma di debole intensità. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 5 e 8 gradi, sulla costa andranno da 9 a 12. Temperature massime comprese tra 19 e 22 gradi in pianura, tra 17 e 19 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 8 gradi, di 1 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 11 gradi di minima, 16 di massima. Lignano 11-14, Udine e Gorizia 9-14. A Cividale la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 13 la massima. A Gemona 8-12, a Tarvisio 0-6, a Forni di Sopra 1-7. Un grado sotto lo zero la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di più 1. A Sappada meno 1-7, a Cortina meno 2-7. E vediamo ora la previsione per domani. Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole al mattino e a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche zone della pedemontana, dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:02.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
3: Ritorna a Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
7: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
8: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. 2 giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com. Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine e in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da Zanfolli, gelato super strepitoso.
4: La vera granita siciliana la trovi da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:31.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
0: Punto Zero FM.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
3: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
2: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
4: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono via dati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
2: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
5: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
0: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
5: È bello, bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
0: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
2: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
6: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. .it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
9: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
10: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
11: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
10: Dimmi dove?
11: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
10: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Ritorna Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.

li chiamerai? E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa stanza.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta, deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.

0: Ritorna Sapori Pro Loco!
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Radio.0

0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D, fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
6: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
5: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
6: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
5: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.

0: Cause I will leave the light on.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
2: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
5: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ritorna Sapori Pro Loco!
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
5: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Maestro Trieste presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
6: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
6: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzi. Scelta. Consiglio.
6: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališč v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno e buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura con aria relativamente fredda in quota, in lento esaurimento, mentre si sposta verso i Balcani. Alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche. Questa è la previsione per oggi. Cielo in prevalenza sereno al mattino. Dalle ore centrali formazioni di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata, ma di debole intensità. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 5 e 8 gradi. Sulla costa andranno da 9 a 12. Temperature massime comprese tra 19 e 22 gradi in pianura, tra 17 e 19 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 8 gradi, di 1 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 11 gradi di minima, 16 di massima. Legnano 11-14, Udine e Gorizia 9-14. A Cividale la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 13 la massima. A Gemona 8-12, a Tarvisio 0-6, a Forni di Sopra 1-7. Un grado sotto lo zero la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di più 1. A Sappada meno 1-7, a Cortina meno 2-7. E vediamo ora la previsione per domani. Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole al mattino e a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche zone della pedemontana, dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
0: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Torna Sapori Pro Loco!
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.

0: Strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
7: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
6: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
8: Questa la condivido.
9: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento,

La suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.

0: Grazia Giulia.
1: Ok, 20-25.
2: Top 101. Le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata.

101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio. Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è

un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
5: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Grandi notizie per la tua casa. Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30%.

0: 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere. Tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.

0: una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
1: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
0: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
1: Questa la condivido.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
3: Ritorna a Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
6: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

direttamente dal numero 8 di 7 giorni fa, Ronnie Harrell, Shai Johnson, progetto Hidden Party of Me. Andiamo subito a miscelare la 15ª con la 14ª e con la qui direttamente anche questa dalla numero 2, perde un sacco di posizioni, Bruda Basil.

per Bruda Basil, Calvin Sylvester numero 14, Central Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni anche Freedom Is All con la bellissima

undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, ma

0: David Morales.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 20 e 22 minuti.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10, a Trieste.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra

Alla spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.

nella versione dei Morales Vocal Mix. Signori, questa è Radio.0 101, la miglior radio in Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

0: siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa seconda parte, numero 6. Abbiamo terminato questa seconda parte alla grande con Eric Faria, Fast Love, progetto di George Michael del 1996, ripreso in chiave Soulful House.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: beat. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V and WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: torna Sapori Pro Loco.
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
6: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
2: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia. Giulia.
1: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Axel.
2: Turn that up.

Non mi dava niente nessuno, chili di fumo. Sono astral, troppa limo, sono full tu. Passa e chiudo, dato troppo a chi meritava niente. Full culo, il frace la pula, astol plaza. Non mi fotti dal giorno

0: mezz'ora.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero money nella sacoche.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero money nella sacoche.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.